0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.
1: Hit the beat and take it to the first level.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Selene.

devi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro. Vieni dal boss, ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso. Pago anche se costa.

Ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene è sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
6: Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale, la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Io direi che un buon vento è un venticello di quello lì bello, fresco, di quelli che ci fanno respirare, non sarebbe male. Buongiorno cari, mamma. Va bene, cercheremo di portare un po' di freschezza nelle vostre case. Non posso fare miracoli, posso soltanto rendere più fresca e frizzante un po' se vogliamo, ma anche tanta leggera. Questa giornata, questo lunedì 31 di agosto, stiamo per salutare anche questo mese che ci ha fatto veramente sudare, però ci ha regalato anche grandi momenti, grandi ricordi, grandi emozioni. E poi la nostra musica che non vi ha assolutamente abbandonato in questi giorni. Saluto a proposito di musica colui che si trova dall'altra parte, il nostro Gigi Savoni. Buongiorno Gigi, buongiorno a voi, benvenuti su Radio Selene. Si inizia e quest'oggi noi iniziamo così.

dico sempre io, chi ben inizia con noi di Radio Selene, buongiorno. E pensate che io questa canzone l'ho sentita dal vivo, proprio dalla voce del grande Sting. Con noi c'erano i Police. Buongiorno, 2 minuti dopo le 8.

0: sensibilità, la voce, quella di Malika Yan. E adesso invece, come al solito, diamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
2: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
3: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
2: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
3: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
2: Lo sport e il calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce Roma alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Selene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui prontissimi per iniziare questa nostra bella passeggiata in musica fino alle 10 in mia compagnia. Buongiorno, sono Ilia D'Arpa e vi dico subito che per quanto riguarda la nostra musica è in arrivo. C'è Fabio Concato, subito The Jungle.

1984, Fabio Concato con Tienimi dentro te. Devo dire che questa canzone cade veramente a fagiolo, no? Per l'argomento che tratteremo nella nostra prima ora insieme, perché mi è capitato alcuni giorni fa di leggere una storia veramente bellissima. Allora, voi magari, non so se vi è capitato qualche volta di incontrare una persona, un perfetto sconosciuto, uomo o donna, di parlarci per un po', magari per qualche oretta, poi salutarla senza prendere ovviamente né numero di telefono né indirizzo, niente di niente, e salutarvi, così scompare dalla vostra vita. Quindi quei ricordi che vanno via lontani, ma in alcuni casi possono anche rimanere, ed è quello che è accaduto a questo ragazzo. Lui si chiama Martino. Nel 2017 si trovava in un ostello ad Amsterdam, lì ha conosciuto Beatrice di Avellino, che proprio in quei giorni festeggiava i suoi 18 anni. Loro hanno parlato per un certo periodo, è stato bellissimo. A un certo punto si sono salutati, lui ricorda soltanto il nome, non ha preso né numero di telefono né indirizzo, niente di niente. Quindi ognuno per la sua strada, ognuno a continuare la sua vita. Che cosa è successo però? Che Martino non l'ha mai dimenticata questa donna, anzi lui addirittura ha detto che ha avuto la sensazione che questa donna lo conoscesse meglio di lui stesso. C'è proprio quelle sensazioni che dice: Madonna, quella ragazza mi ha descritto come nemmeno io riuscirei a descrivermi. E allora dopo 9 anni lui praticamente che cosa ha fatto? Ha preso un minivan, è partito da Milano ad Avellino, è arrivato lì in città, ha chiesto l'aiuto delle persone con nomi, indizi, volantini, una cosa veramente pazzesca, finché non è riuscito a trovarlo. Voi direte: wow, che bella storia, si sono incontrati, si sono fidanzati. No, lei nel frattempo si è fatta la sua vita, seppure fidanzata, però lui ha detto che va bene così, perché quello che effettivamente voleva era proprio incontrare questa persona e dirle semplicemente questo, che quelle poche ore insieme hanno avuto un'importanza enorme nella sua vita. Beh, se vogliamo anche questo è un bel lieto fine. E allora da qui voglio portarvi un po' indietro negli anni. C'è stata una persona che magari avete incontrato una sola volta e per qualche strano motivo non avete mai dimenticato? Pensateci e fatemelo sapere al 347 7272274. Sì, la ricordate quella persona? Mamma mia, chissà che fine avrà fatto, eh?

Maroon 5, stanno arrivando i vostri messaggi, le vostre storie che sono bellissime. Intanto ne approfitto per salutare Marco che è di Bari e lui mi racconta qualcosa di veramente molto romantico, anche se vogliamo. Lui dice: sì, a me è successo, una ragazza conosciuta durante una vacanza in Grecia, una sola serata, niente baci, niente storie, abbiamo semplicemente parlato fino all'alba. Sono passati 20 anni da quel giorno e ricordo ancora la sua risata. Ecco, e che bello che no, aprire proprio questo portale e portarvi indietro nel tempo per ricordare proprio quella persona. Raccontatemene altre al 347 7272274. Ora Marrakesh.

347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Dei Cure, e adesso invece andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi 31 di agosto. Ebbene, anche quest'oggi c'è un regime di alta pressione sulla regione, perciò la giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni stabili dell'atmosfera. Quindi giornata con il sole che sarà indisturbato in un cielo che sarà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature massime che sono comprese tra i 31 e i 36 gradi, mentre i valori notturni sono stazionari. I venti sono deboli dai quadranti nord-occidentali. Per quanto riguarda i mari, invece, vanno da poco mossi a mossi.
1: Stai ascoltando

8:40, mamma mia, i vostri messaggi che sono bellissimi, le vostre storie, perché vi sto chiedendo se nella vostra vita vi è mai capitato di incontrare una persona, di parlarci magari per ore, un'intera giornata, un'intera notte, e poi pum, scompare dalla vostra vita. Ma quella persona per qualche strano motivo è sempre nella vostra testa, non l'avete mai dimenticato. C'è Francesca che mi scrive da Lecce, dice: sì, Ilia, un ragazzo conosciuto su un treno per Roma tantissimi anni fa, abbiamo parlato per tutto il viaggio come se ci conoscessimo da sempre. Arrivati a Termini, ci siamo salutati e basta. Ogni tanto mi chiedo che vita abbia fatto. Eh no, perché poi sono quelle persone che per un motivo o l'altro comunque rimangono nella nostra testa, così come Antonella da Brindisi ci racconta di un'anziana signora incontrata in una sala d'attesa di ospedale. Cioè, ebbene, io ricordo di essere quel giorno che ero molto preoccupata e lei, senza conoscermi, si avvicinò, mi prese la mano e mi disse: vedrai, andrà tutto bene. Non l'ho più vista, ma non l'ho mai dimenticata. Così come voglio salutare anche Davide da Taranto, dice: una ragazza è incontrata a un concerto, abbiamo cantato insieme una canzone, poi la folla ci ha separati, non so neanche come si chiamasse, ancora oggi però quando sento quella canzone penso a lei. E allora raccontateci altre storie al 347 7272 274. Adesso io invece voglio regalarvi una perla bellissima, la nuova di Gianna Nannini, novità su Radio Selene. Ciao.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 8:47. Buongiorno a voi che vi siete appena svegliati in questa calda giornata del 31 di agosto. La nostra musica ad accompagnarvi, in arrivo Serena Brancale, ora Fred De Palma, Anita M. Schella.

Lello da Cosenza, anche lui è da raccontarci qualcosa. Lui ci dice che tempo fa un viaggio a Bologna, sua moglie che lavorava per un'azienda, lì una cena in un bellissimo ristorante stile 800, incontra un signore importante responsabile della stessa società e lui dice: sai, è un gran piacere parlare con te, siediti qui accanto a me. Quindi hanno parlato tantissimo, ha raccontato un po' la sua vita, le sue storie, le sue cose. Dice: beh, quella sera io non la dimenticherò mai, perché la sua chiacchierata con me mi ha arricchito veramente tanto. Che bello che è. Grazie Lello, buona giornata. E adesso si continua con la nostra

0: Cardin con The Way We Touch. 2 minutes after 9, adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Brucia ancora la Puglia. Nella notte tra sabato e domenica è ripreso l'incendio divampato 5 giorni fa e che era stato domato sabato mattina nel bosco di Alberona sui Monti Dauni. Nel corso della notte, a quanto si apprende, le fiamme, alimentate dal forte vento e dalla siccità che dura da settimane, hanno interessato un'ampia zona boschiva. Sul posto un elicottero, oltre a mezzi da terra come vigili del fuoco, personale ARIF e volontari della protezione civile. Intanto diversi roghi in tutta la provincia. Tra Vieste e Peschici, durante la notte le fiamme hanno interessato un'area boschiva, così come a Sant'Agata di Puglia un incendio sta interessando una parte boscata e a Monte Sant'Angelo si registra la ripresa di alcuni focolai dei giorni scorsi, per cui si sta procedendo alla bonifica. E sono proseguite senza sosta per tutta domenica notte le operazioni dei vigili del fuoco per il vasto incendio che da ieri pomeriggio interessa il centro di raccolta di rifiuti Ecocentro di L'Equila in prossimità della SS 101. L'attività delle squadre è stata concentrata prevalentemente sul contenimento dell'incendio al fine di limitarne la propagazione e proteggere le aree non ancora coinvolte. Un uomo di 33 anni che si trovava su una carrozzina è stato investito sulle strisce pedonali a Foggia da un'autovettura condotta da un 70enne che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il personale del 118 con un'ambulanza, su cui il 33enne è stato accompagnato al pronto soccorso al Policlinico di Foggia, dove è stato medicato per diverse contusioni. Siamo allo sport. Tennis, oro per l'Italia nel doppio misto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La ventenne barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano hanno battuto 2-0 la Spagna. In Serie A stasera Lecce è impegnato nel posticipo contro la Roma al Via del Mare. Grande ex della gara al tecnico della formazione salentina Eusebio Di Francesco. Squadra che vince non si cambia è un'affermazione ormai antica, ha spiegato l'allenatore del Lecce. Abbiamo fatto tante cose bene, altre sono da migliorare, come l'approccio nella fase iniziale della gara, dove siamo stati bravi a soffrire, ha spiegato Di Francesco. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Continuiamo il nostro appuntamento di questo ultimo giorno di agosto. C'è qualcuno al mare in questo momento? Immagino proprio di sì. Continuate ad essere dei nostri con la nostra musica. In arrivo Gloria Stefan, subito Noemi.

Gloria Estefan o Estefan, come preferite, questo era Conga. Allora, vi trovate nelle vicinanze o magari siete proprio a Bari? Bene, ascoltate, perché c'è veramente un'iniziativa molto bella. Vi è mai capitato, magari, che ne so, di passeggiare anche per le vie della vostra città, no? E magari di chiedervi, ma no, chissà quante storie si raccontano qui, questi palazzi, in queste piazze, in queste finestre. Vi capita mai di pensare questo? A me sì, spesso, soprattutto quando visito Lecce. Ebbene, allora parliamo di Bari, perché c'è oggi veramente un modo davvero particolare per scoprirle. È iniziata ieri, questa iniziativa si farà anche oggi e si chiama Walking Stories Madonnella. Ed è praticamente una passeggiata, ma non una passeggiata qualunque. Allora, si parte alle 18:30 da Largo Adua, si indossano delle cuffie wireless, si comincia a camminare per le strade dello storico quartiere Madonnella. Che cosa accade? Che nelle cuffie c'è una voce che accompagna i partecipanti. Devono essere massimo 30, quindi dovete assolutamente prenotare, sappiate anche che è tutto gratuito. E poi praticamente passo dopo passo la città comincia praticamente a raccontarsi. Quindi si attraversano Largo Adua, Piazza Carabellese, Largo Monsignor Curi, fino a Largo Giannella. E qui si ascoltano episodi storici, testimonianze, suoni, ma soprattutto anche le memorie di quel quartiere che lo ha vissuto. Quindi dentro c'è veramente tanta Bari, la grande stagione dei teatri, gli anni della seconda guerra, le edicole votive, anche le piccole storie quotidiane degli abitanti, ed è una cosa bellissima che non è, insomma, come dire, la classica visita guidata. Quindi se siete interessati vi conviene prenotare, mi raccomando. Il ritrovo intorno alle 18:30, la durata è di circa un'ora e mezzo. Come ho già detto prima, i posti al massimo sono 30, quindi vi conviene prenotare, e si fanno questi 2 chilometri a piedi. Bella iniziativa, mi piace veramente tanto. La nostra musica adesso che torna con Sai.

0: buona domenica.
1: Buona domenica di Saif. Beh, Saif che tra l'altro è stato anche protagonista, per chi non lo sapesse, anche nella notte della Taranta di Melpignano, proprio il 22 agosto scorso, con l'orchestra popolare diretta come sempre da un grandissimo Ermal Meta. E lui si è cimentato in una canzone insomma con la pizzica tradizionale proprio del Salento, che era Mena Mena Mo che insomma già per chi non è salentino non è assolutamente facile, e poi ovviamente anche il suo Tu mi piaci tanto. Molti si sono lamentati perché non hanno sentito proprio come dire la pizzica nel suo corpo, ma non è facile portare insomma il ritmo della pizzica per chi chiaramente non ha vissuto queste cose. Alcuni ci riescono, altri no, però lui è stato decisamente bravo. Insomma, questo è per dire che praticamente lui ha questo incontro, no, molto particolare tra il suo mondo che è urban e questa tradizione salentina, che lui stesso ha descritto come un'occasione di contaminazione e dialogo tra le culture, che poi in realtà è proprio questo, la notte della Taranta. Quindi che se ne dica, bravo, bravo Saif. C'è stato anche lui, non in questa edizione, ma anche lui ha partecipato alla notte della Taranta. Lo ritroviamo, Irama, con questo pezzo del 2018 che è Nera.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sienna Spyro con il suo Material Lover. Allora, adesso vogliamo parlare di un personaggio che noi pugliesi amiamo tantissimo. Beh, oddio, no, non solo noi pugliesi, è veramente amato da tutta l'Italia, non per questo, insomma, è il nonno d'Italia. Basta dire questo per capire, insomma, che stiamo parlando anche di Lino Banfi. Ebbene, Lino Banfi, che tra l'altro proprio questa sera, intorno alle 21, sarà allo Yachting Club di Taranto, dove tra l'altro, insomma, sta presentando anche il suo libro 90 non mi fai paura. E in questo caso non è proprio Lino Banfi a raccontarsi, ma proprio lui, Pasquale Zagaria, il ragazzo nato ad Andria. Ebbene, c'è questo libro dove lui apre i cassetti più importanti, ricordi più intimi della sua vita. Lui racconta l'infanzia durante la guerra, la breve esperienza in seminario, ma ve lo immaginate Lino Banfi in seminario, le notti in cui da giovanissimo praticamente si ritrova persino a dormire per strada, no? Mentre inseguiva ostinatamente il sogno di diventare attore. Volere e potere, lui ce l'ha fatta. Poi racconta anche l'avanspettacolo accanto a Domenico Modugno, il cinema, la televisione, le fiction, quel successo che lo avrebbe trasformato per milioni di italiani nel nostro amatissimo nonno d'Italia. Però dentro c'è anche la sua fragilità, perché in realtà lui ha detto di aver dedicato questo libro alla sua amata moglie, alla sua Lucia. Ebbene, lui racconta in questo libro momenti difficili e soprattutto la donna con cui ha condiviso una vita, la cui perdita ha lasciato un vuoto enorme. Ma che sta a significare tutto questo? Che gli anni non bisogna soltanto contarli, bisogna riempirli di vita, e lui ce l'ha fatta.

Bon, su di loro c'è veramente una bella notizia, perché Simon Le Bon e Nick Roth hanno raccontato praticamente che la band sta lavorando per completare Reportage, che poi è un famoso album rimasto nel cassetto dai primi anni 2000. Perché tutto questo? C'è una ragione ed è particolarmente importante, perché vogliono terminarlo anche per Andy Taylor, lo storico chitarrista della band, che purtroppo dobbiamo dire da anni combatte contro un tumore, e loro hanno dichiarato: vogliamo un altro disco di cui possa essere orgoglioso. Questo è il senso, insomma, delle loro parole, quindi li aspettiamo veramente con impazienza. A proposito di cose nuove, eccola qui un'altra bella novità qui su Radio Selene. Sono tornati con un album bellissimo, si chiamano Nu Genea, questo è Carré.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: casa.
1: Radio Selene.
2: È volata via praticamente questa mattina, per quanto mi riguarda, questo lunedì 31 di agosto, ultimo giorno di agosto. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi. Ringrazio Gigi Savoni per la parte tecnica ed Elia Darpabat

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici, buongiorno e buon lunedì mattina a tutti voi che siete in nostra compagnia. Come va? Questo lunedì, ragazzi, è di una difficoltà estrema, perché leggiamo sul calendario che porta questo numero 31 di agosto. Stiamo per chiudere ufficialmente un ciclo, quello delle vacanze, quello dell'estate. Per molti devo dire con sollievo, perché non se ne può più. Speriamo che questo caldo ci abbandoni, speriamo di ricominciare. Ed è di questo che parleremo tra poco. Di un mese, quello che inizia domani, che è una sorta di capodanno emotivo. Alcuni lo definiscono proprio così, un po' come se fosse capodanno, ma non quello di gennaio. Quel mese che ci porta a ricominciare tante cose, tra entusiasmo e nostalgia. Non ci sarà solo questo argomento, parleremo anche di Puglia, ascolteremo la nostra musica. Benvenuti, questa è Radio Selene, naturalmente. Con voi Rebecca Epifani, dall'altra parte negli studi di Corato c'è Gigi Savoni, a cui do subito il mio buongiorno e buongiorno a tutti voi che state già lavorando. Forza e coraggio che ce la facciamo. E allora, pronti? Si parte!
0: Questa è

Ed è così che inizia questa nuova settimana, un po' a cavallo di due mesi, anche se quello di agosto, come dicevamo, stiamo proprio per lasciarlo alle nostre spalle. E noi siamo qui pronti sempre ad accogliervi in ogni vostra giornata, dandovi il buongiorno e quindi ben arrivati su Radio Selene. Occhio all'orario, sono le 10:02.

0: Punk, continueremo a cantarla finché potremo. Francesco Cabbani nel nostro appuntamento di questa mattina. Benvenuti su Radio Selene, ora diamo spazio alle notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
3: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
2: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
3: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Aveva avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidente di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
2: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Dayana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Partiamo quest'oggi parlando di telefoni e di quante volte lo prendiamo in mano anche solo per controllare il display. Fateci caso, iniziate a contare le volte secondo voi in cui voi lo fate. Ripartiamo da Teddy Swims.

Grande Fabio Concato nel nostro appuntamento di questo lunedì. Benvenuti su Radio Selene, amici, e dico ancora buone ferie a qualcuno. Sì, perché giuro che ho visto questa mattina una donna che camminava con un bell'abito da mare, lo vedevo proprio chiaramente, sapete, di quelli bianchi in pizzo, e con un ombrellone sulla schiena. Tutto diceva: ah, finalmente è il mio turno, lasciatemi stare, finalmente sono in ferie anch'io. Per cui buone vacanze e buone ferie a chi ancora se le sta godendo, e buon rientro a tutti coloro che hanno iniziato oggi con quella malinconia, con quel muso che quasi posso intravederlo. Dunque, parliamo di telefoni questa mattina. Voglio partire proprio da qui. Perché? Perché è stato pubblicato uno studio molto interessante. La domanda è questa: quante volte al giorno guardiamo il cellulare per controllare le notifiche? Voi riuscireste a indicare un numero? Quante volte prendete in mano il telefono? Allora, lo studio dà risultati diversi, non esiste una risposta universale. Diciamo che c'è una media, calcolando un po' tutti gli utenti, di 85 utilizzi al giorno. Ma considerate che le tentazioni sono tante. C'è chi lo guarda, chi lo sblocca, chi controlla se è arrivata una notifica, quindi lo utilizza prima ancora che ci sia una reale necessità. Perché è un gesto che facciamo quasi in automatico. Attenzione! Quasi senza rendercene conto, tanto ormai ci siamo abituati a prendere il telefono in mano e utilizzarlo che a volte lo prendiamo in qualsiasi momento X in cui ci stiamo anche semplicemente annoiando, solo per controllare se per caso qualcuno ci ha cercato. Ma magari nessuno ci aveva cercato, quel telefono non si era illuminato nemmeno per caso, per sbaglio. Se andiamo ad analizzare lo studio condotto tra gli adolescenti, il numero aumenta, perché gli adolescenti ricevono in media dalle 143 alle 165 notifiche al giorno, e quindi lo utilizzano circa, non lo utilizzano ma lo prendono in mano circa 102 volte per controllare e rispondere alle diverse notifiche. Provo a chiederlo a voi, amici: quanto spesso utilizzate il telefono? Secondo voi quante volte al giorno lo prendete in mano? 347 72 72 274, vediamo che numero viene fuori. Intanto Olivia Dean.

0: me.
1: So easy to fall in love. Olivia Dean nel nostro appuntamento di oggi. Bene amici, parliamo di telefoni. Quante volte prendiamo in mano il telefono per controllarlo? C'è stato un sondaggio che ha fatto emergere un dato interessante. È un'abitudine. Spesso e volentieri prendiamo il telefono in mano anche se nessuno ci sta cercando. È un gesto talmente tanto automatico perché l'abbiamo ripetuto centinaia di volte per settimane e per mesi, che ormai la mano va in automatico. Basta poco, è una fila che dobbiamo fare, siamo sull'autobus, ci stiamo annoiando, siamo davanti ad un semaforo, non si potrebbe fare, oppure c'è una pausa e la nostra mano in automatico, senza rendersene conto, prende il telefono così, di getto, senza motivo. E allora la domanda è: quante volte lo prendete in mano voi? C'è un modo per scoprire la risposta. Basta andare sulle statistiche del telefono, andare nel reparto, ecco, impostazioni, e vedere tempo di utilizzo. Andate a scoprire quanto tempo utilizzate il vostro telefono e scrivetemi le risposte al 347 7272274, e ci renderemo conto, nostro malgrado, che lo utilizziamo molto più tempo di quanto in fondo crediamo. And the gang su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

Lunedì, amici, è vero, stiamo parlando di quante volte avete utilizzato il telefono, quante volte avete l'abitudine di prenderlo in mano anche senza che sia arrivata una notifica. Questo per renderci conto di quanto sia diventato automatico questo gesto. Proprio non ce ne accorgiamo e in un attimo, tac, abbiamo controllato il display, anche se non si era illuminato, anche se una notifica non era arrivata. E allora vi dicevo, basta andare nelle impostazioni a statistiche o tempo di utilizzo per scoprire quanto tempo in realtà voi utilizzate il telefono. Vi renderete conto che è molto di più di quanto in realtà credete. Qualcuno mi scriveva, più di qualcuno, ma a volte ecco, lo prendiamo anche per controllare se ci ha cercato il capo, perché oggi utilizziamo il telefono anche per lavorare, quindi questo tempo aumenta drasticamente. È vero, però non è una scusa né un attenuante, perché proprio è diventato un gesto che fa parte della nostra routine. Allora raccontatemi quanto utilizzate il telefono, che dati vengono fuori se controllate queste statistiche. Intanto noi ci rituffiamo nell'estate e in una bella canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

Gli uomini e le donne sono uguali, Cesare Cremonini nel nostro appuntamento di oggi. Benvenuti, buon lunedì, è tempo di novità. La prima volta in cui Fabri Fibra collabora con i Pinguini Tattici Nucleari. Attenzione, perché al centro di questo brano c'è anche una critica al mercato musicale odierno, alle pressioni a cui sono sottoposti tanti artisti con classifiche sterili e numeri freddi. Arriva Goya. Cosa so?

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro lunedì insieme. Buongiorno ai lavoratori e buongiorno a chi ha atteso tanto ma finalmente in ferie. Per tutti voi la nostra musica, ripartiamo da Chris De Serendi con Good Old Days e poi arrivano anche i Voda.

Di fragole, i Moda e il loro grande successo. Buongiorno, buon lunedì, siamo pronti a fare un salto nel 1989 con un grande successo di Anna Oxa. Si parla di emozioni profonde, di un amore totalizzante. Lo facciamo con Tutti i brividi del mondo su Radio Serena.

0: Su queste note di questo piano che vi do il benvenuto con Benson Boone, Man in Me, qui su Radio Selene. Ed ora passiamo agli aggiornamenti, quelli di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È come se oscenamente la guerra si fosse presa anche lei il suo mese di ferie. Nell'ultimo giorno di agosto riprendono invece le ostilità in maniera grave e preoccupante tra Stati Uniti e Iran. Un bombardamento statunitense nello stretto di Hormuz, la risposta iraniana con missili e droni lanciati verso le basi americane in Giordania. E come corollario, sempre purtroppo, che ci riguarda tutti, il prezzo del petrolio che subito ai primi scambi rivola alle stelle. Perché è successo tutto questo? Perché c'è stata la pausa? Perché semmai quest'ultima è la domanda da farsi. Ci siamo illusi che potesse esserci spazio alle trattative e a una composizione, pur precaria. E invece è bastata una fiammata, è bastato un sospetto, o forse è bastata, qualcuno indica questo, un'affermazione del presidente iraniano secondo il quale Hormuz comunque è in mano al suo paese ed è chiuso per le navi americane, a provocare quello che sappiamo. Sembra che ci sia stato un attacco verso dei posamine iraniane, questo ha fatto nascere tutto questa mattina, ma è chiaro che la svolta negativa era dietro l'angolo. E adesso bisogna ancora una volta fronteggiare tutti quelli che saranno i contraccolpi, a meno che, come ci ha abituato nel bene e nel male Trump, non arrivi un suo post per dire ma beh, facciamo la pace.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: E dunque, parliamo tra poco di settembre, amici, perché è proprio alle porte. Domani ci tuffiamo in questo mese e questo causa stati d'animo differenti. Chi è veramente entusiasta non vede l'ora e chi è molto malinconico. Tra poco ne parliamo, state con noi, ma ripartiamo da Fulminacci, maledetto me.

Live Your Life, Be Free, Belinda Carlisle, nel nostro appuntamento di questo lunedì che precede l'inizio del mese di settembre. E allora, amici, di questo mese voglio parlare. Perché? Perché settembre ormai è alle porte, ma di fatto, essendo questo un lunedì, un po' ci sentiamo come se fossimo nel mese di settembre, no? E io quello che vi voglio chiedere oggi è proprio che sensazione vi dà. Che stato d'animo avete, intenzioni anche, perché settembre per molti è il mese in cui ricomincia tutto, un mese che potremmo definire quello del capodanno emotivo, perché c'è il capodanno reale, quello che festeggiamo il primo di gennaio, però poi c'è il capodanno emotivo, quello del mese di settembre, emotivo perché magari ricomincia la scuola, questo lo dico ai ragazzi che sono in ascolto perché sono in vacanza e quindi sono emozionati dal rientro, magari avranno dei nuovi compagni di classe, magari hanno voglia e piacere di stare in compagnia dei loro compagni perché gli sono mancati durante l'estate. Poi ci sono quelli che ricominciano magari l'università o magari iniziano un nuovo lavoro oppure iniziano i corsi di formazione oppure iniziano le attività sportive e magari quest'anno avete voglia davvero di andare in palestra oppure di iscrivervi a un corso di salsa, non lo so, la butto lì. Insomma, è un mese di trasformazioni, di nuova energia, ci prepariamo a lasciare indietro anche il caldo afoso, si spera, di quest'estate, e quindi l'aria più fresca ci fa sentire positivi. Poi ci sono tanti progetti nuovi, chi magari quest'estate ha immaginato come vuole cambiare la propria vita, non vede l'ora di mettere in pratica tutto quello che ha immaginato. Poi dall'altra parte c'è chi vive tutto questo con grande malinconia, perché finisce l'estate, perché ecco inizierà l'autunno che comunque ha dei toni un po' più freddi, più ombrosi, e c'è addirittura la sindrome da rientro dalle vacanze. Quindi chi vive questo mese con nostalgia prova, è riconosciuto proprio dalla comunità scientifica, un disagio, un malessere fatto di ansia, tristezza, irritabilità, stanchezza, apatia, difficoltà d'attenzione, concentrazione, senso di stordimento, insomma tutti questi disturbi, a volte anche disturbi del sonno, non ve li immaginate, esistono, sono reali, vi volevo tranquillizzare. E allora voi come vivete settembre? Con entusiasmo o con malinconia? Fatemelo sapere. Intanto buon vento, Jovanotti ed Alfa.

Giovanotti ed Alfa, che questo buon vento vi possa accompagnare nel mese di settembre. Ce lo auguriamo un po' di vento, dai, il prossimo mese. Siamo pronti quindi a chiudere agosto, oggi è l'ultimo giorno, e ci proiettiamo già al futuro. E allora, quali sono i vostri progetti per il nuovo anno? Ci avete già pensato? C'è qualcosa in cantiere? Oppure non vedete l'ora che ricominci qualcosa? Non lo so, anche il palinsesto televisivo accompagna moltissimo la routine di tante famiglie. La sera si guarda insieme quel programma, o a pranzo ci facciamo compagnia guardando quella serie TV. Voi che cosa non vedete l'ora che ricominci? Cosa aspettate dei mesi che arriveranno? Raccontatemelo al 347-72-72-274. Sono curiosa di sapere con che stato d'animo accoglierete questo mese, se con entusiasmo, se con malinconia, se state facendo un po' il conto alla rovescia per qualcosa in particolare. Fatecelo sapere, così tra poco leggiamo i vostri messaggi. Accetto anche note vocali.

0: Questa è Radio Seleni. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
0: Questa è Radio Seleni.

tante possibilità. Amici, stiamo parlando di settembre con tutti gli stati d'animo a lui connessi, quindi l'entusiasmo per la ripartenza di un nuovo anno, per così dire, è un anno che inizia dalla nostra percezione del tempo, un capodanno emotivo, l'abbiamo proprio definito così. E allora leggiamo i vostri messaggi. Che aspettative avete per questo capodanno emotivo, per questo settembre? Allora, innanzitutto un nostro ascoltatore da Taranto che dice: attendo che arrivi un po' di fresco, non dico il freddo, ma il fresco, con delle piogge magari di notte, chiaramente senza che ci siano dei danni. E poi a livello personale, a 62 anni mi sto preparando per una 32 km di corsa, ammazza, domenica 18 ottobre a Parma, e poi ad una maratona classica il 15 novembre a Taranto. Beh, complimenti, vedete, c'è chi si mette subito in movimento, c'è chi come Tonio da Barletta festeggia questo ultimo giorno del mese di agosto, chi da Molfetta mi dice: per noi molfettesi settembre è il mese della famosa festa patronale, tanto amata e odiata in senso ironico, la Madonna dei Martiri, che tutti aspettano prima che inizi la scuola. Effettivamente anche a Brindisi c'è una festa patronale che partirà proprio questo weekend, quindi è un mese ancora di festeggiamenti. Poi Anna Rosa da Trani dice: non vedo l'ora che arrivi l'autunno, questo caldo soffocante non lo sopporto più. E ancora da Mesagne ci dicono: una volta mi piaceva il profumo dell'autunno, le foglie che cambiavano colore, la vendemmia, ora non c'è quasi più niente di tutto questo. Quindi cerco con calma di concentrarmi su quello che dipende da me, quindi la pulizia a fondo della casa, inizio la palestra, un occhio all'alimentazione e vediamo come va. Bene bene, continuate a dirci la vostra, quali sono i vostri progetti per il mese di settembre, quali le vostre aspettative, cosa non vedete l'ora di ricominciare a fare, o cosa non vedete l'ora che ricominci, qualcosa magari in TV, oppure vivete la cosa con malinconia perché l'estate in fondo vi piaceva così tanto? Fatemelo sapere anche con una nota vocale.

on Broadway, George Benson nel nostro appuntamento che è lunedì. Buongiorno, benvenuti. È comunque il 31 di agosto, stiamo per riporre l'estate alle nostre spalle e allora vogliamo farlo anche con la musica, un brano che unisce proprio la gioia dell'estate, della stagione calda, al piacere e all'attrazione verso un'altra persona. È facile innamorarsi in estate, ce lo racconta con il suo nuovo brano James Blunt con Tastes Like Summer.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno a tutte le attività che ci ascoltano quotidianamente, benvenuti su Radio Selene. Mi trovate qui dalle 10 alle 13 per condividere con voi una fase delle vostre mattinate con tanta musica. Ripartiamo allora da Achille Lauro, la città degli angeli.

Dragons con Ernia, Take Me to the Beach. Qualcuno ancora starà al mare, porta qualcun altro al mare. Posso augurare ancora buone vacanze a chi ha atteso a lungo e quindi non merita di pensare solamente al lavoro degli altri. No, no, perché c'è chi ha lavoro, ma c'è chi ha dovuto aspettare quasi l'inizio di settembre per godersi un po' di vacanze. Allora fatemi sapere dove siete, voi ritardatari delle ferie, dove state festeggiando il vostro meritato riposo. Fatemelo sapere mentre facciamo un salto nel 1982. My Kind of Lady, Supertramp.

0: disco. Maria Antonietta e Colombra senza vestiti nel nostro appuntamento, e ancora benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
2: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
3: Una 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
2: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
3: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
2: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando. Hanno toccato a luglio un nuovo massimo, più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene.
0: Tra poco, amici, parliamo anche del ritorno a scuola, perché a settembre accade questo, che spesso vincola le famiglie ad un grande sborso di denaro. Però ci sono un po' di iniziative per cercare di aiutare tutti coloro che dovranno affrontare questi costi. Ne parliamo tra poco, state con noi.

My Life is Going Gone, Burak Yeter e Cecilia Krull, e mi ritrovo immediatamente nella casa di carta. Non so se avete seguito il successo di quella serie TV che è approdata su Netflix e che ci ha tenuto incollati agli schermi per un po' di anni. Ecco, con l'inizio del mese di settembre probabilmente arriveranno anche delle nuove proposte dal punto di vista cinematografico, ma anche, ecco, serie televisivo, posso dirlo, esiste questa parola o me la posso inventare oggi? Vabbè, già fatto. Comunque, parliamo di quello che comporta l'inizio del mese di settembre. Tra le altre cose, si torna tra i banchi di scuola. Ce lo raccontava anche Ilia, gli studenti pugliesi sono tra i più ritardatari, quindi per fortuna si possono godere ancora qualche settimana di vacanza e poi si torna in classe. Tornare in classe però ha un costo e questo si abbatte in maniera prepotente sulle famiglie che devono sostenere i costi dei loro figli. Se ne hanno poi di più non ne parliamo nemmeno. È per questo che a Bari arriva un'iniziativa che vuole far risparmiare il più possibile alle famiglie pugliesi, non solo baresi, sulla spesa dei libri scolastici, e quindi arriva un vero e proprio mercatino dell'usato. Il mercatino dei libri usati qui a Bari verrà fatto nella sede di Zona Franca in via Dalmazia 35 ed è un esperimento ormai consolidato che punta a raggiungere fino a 2000 persone da tutta la Puglia, e pensate che l'iniziativa è organizzata e autogestita dall'Unione degli Studenti del Capoluogo. Sono proprio gli studenti che fanno squadra e che sino al 6 ottobre, quindi a scuola iniziata, porteranno avanti questo mercatino per cercare di far risparmiare qualcosa a tutte quelle famiglie, insomma, che già sono piegate dal caro vita, ma che devono metterci il resto per mandare i propri figli a scuola. Pensate che addirittura un'indagine fatta da Federconsumatori rivela che per acquistare tutto l'arredo scolastico i nuclei familiari dovranno impegnare oltre 600 euro, che non sono pochi. Quindi mi raccomando, affidatevi a questi mercatini, perché la possibilità di risparmiare qualcosa è concreta e reale.

0: bellezza.
1: Elisa, amore, è nel nostro appuntamento di oggi, che poi penso anche ai miei tempi, anche a scuola, quando ci andavo io a Brindisi, c'era il mercatino dell'usato. Io ricordo che era un modo anche per guadagnare qualcosa, perché tu i tuoi libri li rivendevi e con quei soldini andavi a comprare gli altri libri per il prossimo anno, quello successivo, ed era un modo per fare rete, per fare squadra. E poi penso comunque al profumo, no, di tutte quelle cose nuove, anche la cancelleria, mi piacevano quei tempi.

0: Radio Seleni.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Eros Ramazzotti, una storia importante, la nostra anche, quindi saluto tutti coloro che ci ascoltano da anni, che ci scelgono quotidianamente, benvenuti ai nuovi che per caso sono passati da queste parti, trattenetevi, scoprite Radio Selene, visitate il nostro sito, ascoltate i nostri podcast per conoscere tutte le voci della radio e poi stiamo insieme anche per raccontarvi quello che accade sul nostro territorio. Andiamo a parlare di Barletta, dove si svolgerà proprio questo giovedì una festa per i bambini prima del ritorno a scuola. È una cosa molto carina perché in vista proprio della riapertura della scuola l'associazione Mille Mani per le Famiglie promuove questa iniziativa speciale pensata per regalare ai più piccoli un momento unico di gioia, spensieratezza, ma anche un vero e proprio giocattolo. Sì, è all'insegna del gioco che si aprirà questo pomeriggio. Pensate che l'appuntamento è alle 18 presso la sede dell'associazione in via del Gelso 96 a Barletta, e durante questo pomeriggio tutti i bambini presenti riceveranno in dono un giocattolo, trasformando la vigilia del ritorno sui banchi di scuola in un'occasione di festa per festeggiare anche la fine dell'estate e accogliere il futuro con entusiasmo e condivisione, un po' quello che dicevamo anche oggi. Cerchiamo di entrare nel mese di settembre con l'entusiasmo e la voglia di cose nuove e cose belle. Ovviamente è invitata tutta la cittadinanza di Barletta, ma anche tutto il territorio limitrofo, quindi se avete voglia di vivere questo momento di festa, fatelo pure, perché l'invito è aperto a tutti e in primo luogo si festeggiano tutti i bambini.

e Manu Ciao vagliando pure il mondo. Quanti ancora che faranno tanti viaggi? Settembre l'ho percepito proprio come il mese in cui molti amici viaggeranno, anche perché è il mese in cui costa un po' di meno viaggiare. Quindi fatemi sapere se avete qualche viaggio in programma. Intanto ci tuffiamo in una novità di Gianna Nannini. L'ascoltiamo insieme. Meraviglioso errore. Ciao.

0: λασσού.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon lunedì a tutti coloro che sono con noi. 31 di agosto, lo viviamo insieme quest'ultimo giorno di questo mese. E allora per voi la nostra musica: Emma Marrone, Fabri Fibra con Antidroga, e poi una bella squadra con Secrets.

Lindsay Buckingham, Nick Fleetwood in questa Secrets, un brano dello scorso anno che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Selene. Laddove, amici cari, che voi siate in vacanza o che voi siate a lavoro, voglio davvero invitarvi a saltare. Facciamo un salto nel 1984 con Ivan Allen, un brano che ha segnato il successo della band, un pezzo dinamico, esaltante, che ci ricorda che forse la gioia a volte ce la dobbiamo creare noi. Quindi, ovunque voi siate, vi invito, e questo Jump!

ci voleva per saltare un po' insieme, per ricaricare il nostro corpo, ricordargli che sì, è lunedì, ma dobbiamo essere svegli, operativi e dobbiamo iniziare la settimana con una buona dose di entusiasmo. È questo che ci piace fare insieme a voi. I Van Halen li abbiamo riascoltati dal 1984 ad oggi con Jump. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso nel nostro appuntamento, ed è così che è arrivato il momento di salutarvi. Grazie a tutti per esserci stati e per aver seguito la mia puntata mattutina. Vi ricordo che il programma che vi attende è ricco di altri speaker che nel pomeriggio verranno a farvi visita, a partire da Gaia dalle 15, Mariano dalle 17, Paola dalle 19. Ora la musica continua invece con il Vivi e Rivivi, che vi porta avanti e indietro nel tempo grazie alla musica. Io ringrazio Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica. Vi lascio alle notizie dalla Puglia. Ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 10. Un bacione da Rebecca. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Dopo Ilva anche Acciaierie d'Italia ha depositato ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui il 27 luglio scorso la Corte d'Appello di Milano aveva ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni per inquinamento e danni alla salute. E l'indiscrezione riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La tesi del ricorso è che la Corte d'Appello abbia sostituito integralmente la misura prevista dal Tribunale. Sono oltre 3.500 le persone già accreditate alla festa di Fratelli d'Italia in programma a Bari il 4 settembre nell'area portuale. Alle 18.30 previsto sul palco l'intervento della Premier Meloni attraverso un ingresso scenografico, in allestimento un corridoio di luminarie, intanto annunciato anche un corteo di protesta. I manifestanti puntano il dito contro il sostegno del governo alle guerre e i suoi tanti risultati collaterali, come l'impennata del prezzo della benzina, Israele, riarmo, ai tagli per le fasce più deboli, alle leggi repressive. Il presidio è programmato dalle 17.30 in concomitanza con l'Assemblea Nazionale del Partito della Meloni. È stato finalmente domato nella notte l'incendio divampato da diversi giorni ad Alberona, comune dei Monti Dauni. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono stati chiusi gli interventi in atto anche in altri comuni della provincia, come Monte Sant'Angelo. Nelle operazioni di spegnimento impegnati anche mezzi aerei, protezione civile e personale dell'ARIF. Fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine, una donna e un uomo avrebbero truffato un'anziana 85enne convincendola a consegnare i gioielli custoditi in casa. È accaduto il mese scorso a Bari. Al termine delle indagini, due presunti truffatori, una 27enne e un giovane di 22 anni, sono stati denunciati dalla polizia. Furto ai danni di un'azienda agricola di Palo del Colle, rubati un trattore, un automizzatore, tre motoseghe e mezzo quintale di olio. Lo rende noto Coldiretti Puglia in una nota. Un episodio, spiega l'associazione di categoria, che riaccende i riflettori sull'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi, dove furti e danneggiamenti continuano a colpire aziende e imprenditori agricoli, mettendo a rischio non soltanto il reddito ma anche la sicurezza di chi lavora. Al via una raccolta fondi per aiutare l'azienda di Palo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
5: Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1995. C'è da fare.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2021.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
1: Benvenuti su Radio Selene, il pomeriggio di questo 31 agosto è appena partito, dall'altra parte del vetro c'è Teo De Marinis in regia, che saluto. E vabbè, è iniziato settembre letteralmente e domani è proprio dietro le porte, quindi finiscono le ferie, ricomincia la scuola, magari riparte anche la sessione dell'università e si torna a correre come si fa tutto l'anno. Forse l'estate ci rallenta un po', almeno per qualcuno è così. Voi come iniziate questo settembre? Io spero bene, ma fatemelo sapere sul nostro WhatsApp che è già pronto ad aspettarvi al 347-7272-274 e mandatemi quello che volete, pensieri, messaggi, un saluto, come sta andando la vostra giornata questo lunedì che segna la fine di agosto. E intanto il pomeriggio noi lo passiamo insieme fino alle 17. Partiamo subito con la grande musica di Radio Selene con questa canzone dei Depeche Mode.

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Seleni.
5: Lunedì 31 agosto, buon pomeriggio a tutti voi. Partiamo subito con l'appuntamento di questo lunedì e ricarichiamo le pile con la nostra regia, quella che chiamiamo musica, la musica di Radio Selene. Inauguriamo le danze con Olivia Dean su Easy to Fall in Love.

Con noi anche Tom Jones su Radio Selene con questo successo del 2003 Black Betty, ma che conosciamo ormai in ogni salsa, ogni genere, per quante versioni di questa canzone sono state create. Ma adesso parliamo di Patù, in provincia di Lecce, dove riparte una delle ricerche archeologiche più affascinanti del Capo di Leuca. Infatti c'è una nuova campagna di scavo che parte proprio oggi e si allarga fino all'approdo di Torre San Gregorio. Se siete di quelle parti sicuramente sapete di cosa sto parlando, ovvero dell'antico porto della città messapica di Vereto, un luogo che è stato crocevia di popoli, culture e rotte del Mediterraneo e dove da oggi l'Università All'Orientale di Napoli, insieme alla soprintendenza, lavora per ricostruire la storia preromana della Finibus Terre, ovvero il posto in cui la terra finisce e inizia il mare. E gli archeologi indagano su una serie di strutture imponenti del IV-II secolo avanti Cristo e probabilmente sono anche legate a questo scalo portuale. E l'obiettivo è capire fin dove si estendessero e magari riportare alla luce nuovi elementi della vita che animava questo approdo. Ma non è tutto, perché sulla collina lì presente c'è anche la grotta dei Tarantini, che è ancora poco conosciuta ed ha un sistema di pozzi e sorgenti che racconta quanto fosse strategica questa zona per chi arrivava dal mare a quei tempi. È sicuramente un progetto per unire ricerca, tutela e comunità. Ed il comune di Patù conferma il suo impegno nel valorizzare questo patrimonio senza tempo. Chissà cosa riaffiorerà dalla terra, dalla Finibus Terre. Green Bit.

In giro a Partenope con Merken Cremon, Serena Brancale e i The Colors. E magari sì, siete in Puglia, state facendo un bel bagno nell'acqua cristallina, insomma siete al mare, però fate caso a volte ai rifiuti sul fondale e magari da domani potete armarvi di guanti per aiutare l'ambiente ad essere pulito, insomma, come madre natura l'ha fatto. Sì, perché in Salento succede anche che una semplice uscita in kayak diventa una missione ambientale, come è successo a Porto Cesario, dove i volontari di Legambiente, tra appunto i fondali del nostro bel mare, hanno trovato bottiglie di ogni tipo e persino anche una bottiglia di champagne da 1.000 euro, così gettate in mare come se fosse una discarica, il che racconta anche la povertà, ecco, d'animo enorme, soprattutto davanti a un mare così bello e da preservare. E considerando che le correnti poi trascinano davvero tutto, anche dentro conche ricche di biodiversità, è una cosa abbastanza negativa. Così i ragazzi di Legambiente lanciano un messaggio chiarissimo: se trattate il mare così, andate altrove a fare il bagno. E per me, penso per la maggior parte di voi, hanno più che ragione. Voi che ne pensate?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene, Samuele Bersani, Cosa vuoi da me? Una canzone del 1995, tra l'altro ripresa dalla sua versione originale, sì, da una versione inglese, Glastonbury Song dei Waterboys, che più che altro parlava di religione, aspetti mistici dell'Inghilterra rurale. Invece qui Bersani ne ha riscritto più che altro una dichiarazione d'amore, poi con un arrangiamento firmato insieme a Lucio Dalla, insomma, un nome così, che bella canzone. Ma noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica fino alle 17 e cambiamo atmosfera con una collaborazione che nessuno si aspettava, o almeno io non l'avrei mai immaginata. Gue e gli Stadio, con una canzone dell'anno scorso che ha fatto davvero il giro dei social, posso dire. Questa è la loro meravigliosa

6 su Radio Selene, ma adesso è il momento di una novità di Peggy Gou, che tra l'altro è stata qui in Puglia proprio a Ferragosto con questa sua nuova canzone Woman, che sta spopolando tra l'altro sui social, perché proprio lei ha lanciato una dance challenge che sta conquistando tutti con questa sua coreografia ufficiale, ed è letteralmente un inno alla pista da ballo, al divertimento, all'indipendenza e alla gioia condivisa. E quindi noi gioiamo ascoltandola su Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Il pomeriggio va avanti, sono quasi le 16, restate insieme a noi qui su Radio Selene perché ora arriva un po' di ritmo, tanta bella musica con i Boza e la loro Magnetic, e poi ci sarà Malika Yanda al 2026 con Una

Eccoci qui di nuovo in diretta con Malika Yan, una possibilità, e adesso è il momento di un classico senza tempo, Video Killed Radio Star, un brano che ha segnato il passaggio agli anni 80, dalla radio al videoclip, prendo anche la storia di MTV e diventando poi anche un simbolo assoluto di tutta la cultura pop di quegli anni. E quindi ce l'ascoltiamo su Radio Selene, i Buggles con Video Killed Radio Star.

0: Radio Seleni.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Radio Seleni.
5: Buon pomeriggio e bentrovati su Radio Selene, con voi ci sono io, Gaia, Teo De Marinis in regia, ciao a tutti. Allora, siamo ufficialmente entrati nella nostra seconda ora insieme e adesso ci ascoltiamo due canzoni italiane, Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga e poi Nina Zilli per le strade.

A farci compagnia anche lei, Nina Zilli, dal 2012 con Per le strade. Benvenuti o bentornati su Radio Selene, le 16:14 in questo momento di questo lunedì 31 agosto. E oggi vi voglio lanciare una domanda bella diretta, ok? Perché siamo tutti umani, possiamo tutti sbagliare e tutti, bene o male, quasi tutti abbiamo dei difetti e dei pregi. E quindi vi chiedo: qual è il difetto che vi rovina sempre i piani e magari con quale pregio lo sostituireste? Perché io lo so, io potrei dirvi che non ho difetti e sarebbe bellissimo, ma alla fine posso soltanto scherzare, perché come ho detto prima siamo tutti umani, tutti possiamo sbagliare, però questa a volte può suonare come una scusa? Sì, però dai, siateci sinceri oggi, ok? Io intanto vi parlo del mio difetto, che è anche fastidioso, ovvero fare ritardo. Ecco, sì, non parliamo di ore, parliamo di quel ritardino che ti manda in tilt, un impegno, magari dà fastidio a qualcuno che ti sta aspettando. Poi, vabbè, con questo caldo posso anche capirlo. La cosa buffa però è che ultimamente il ritardo dà fastidio anche a me, non solo se sto aspettando qualcuno che sta facendo ritardo, ma anche quando lo faccio io. Sì, perché mi sento davvero la fretta addosso quando mi rendo conto che è tardi, e per fare le cose mi sento ancora più fretta addosso. Ecco, e addio, se un giorno dimentico la testa a casa, forse voi sapete e so pure io il perché. Quindi se potessi cambiare il mio difetto peggiore, lo farei subito e mi regalerei innanzitutto un po' di organizzazione in più, anche quello il minimo che basta per arrivare in orario, e magari non correre come se stessi seguendo un ladro. E quindi voi, qual è il difetto che vi rovina sempre i piani e con quale pregio lo sostituireste? Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 7272 274, che sono curiosa di sapere tutti i vostri difetti e anche i pregi che vorreste.

Canzone estiva Annalisa su Radio Selene, che ci azzecca proprio con il clima di questi giorni, questo caldo afoso, torrido che abbiamo almeno qui in questa zona, in quel di Corato. Sicuramente ogni pomeriggio c'è un caldo afosissimo. Comunque, a prescindere da questo, amici di Radio Selene, oggi stiamo parlando dei vostri difetti e quindi vi ho chiesto qual è quel difetto che vi rovina sempre i piani e se magari volete sostituirlo con un pregio. E c'è Michele da Ortona che mi scrive: il mio difetto, mi arrabbio subito e mi agito anche, poi però mi passa in un minuto, ma se potessi cambierei con la calma zen in qualunque situazione. Forse un bel podcast di meditazione, non scherzo, perché potrebbe davvero aiutare. Ma c'è anche il difetto di Rosy da Pulsano, che invece confessa: io ho il difetto più strambo, parlo da sola, no vabbè, bellissimo, ma proprio tanto, e vorrei anche che parla, no aspetta, cioè lei parla anche nella mente, così gli altri non la sentono. È bellissimo, Rosy, è fantastico, mi fa impazzire. E per consolarti io rimango un attimo così, perché lo faccio pure io certe volte. Infatti Teo De Marinis in regia è testimone di queste mie nuance in cui parlo da sola certe volte al microfono. Però voi continuate a raccontarmi il vostro difetto peggiore e quale pregio vorreste al suo posto, al 347 72 72 27.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

i fratelli Gibb dal 1967 su Radio Selene. È una poesia dei Bee Gees e questa è una loro perla, To Love Somebody. E sentite, allora oggi vi sto chiedendo quale difetto vi rovina sempre i piani, quello proprio che non sopportate, e se magari voleste sostituirlo con qualche pregio. Da Martano c'è Antonio che mi dice: sono troppo disordinato, vorrei diventare uno di quelli che piegano le magliette come in negozio. Dei dipendenti, insomma, i dipendenti di un negozio. L'ordine maniacale, insomma, vuoi quello. Ed è vero, comunque, hai fatto un esempio perfetto, perché anche un po' difficile piegare le magliette in maniera così ordinata, perfetta. Forse dovremmo essere tutti dei commessi in casa, ecco, per essere ordinati. E invece da Gioia del Colle c'è Nina: il mio difetto più grande, ha soli 23 anni. Mi dimentico tutto, vorrei avere la memoria di un elefante. Guarda Nina, non sei l'unica, ma io vorrei chiederti perché si dice la memoria di un elefante. Gli elefanti hanno una grande memoria? Io questa cosa non la so. Comunque continuate a dirmi qual è il vostro difetto più grande, quello che vi rovina sempre i piani, e il pregio con cui vorreste sostituirlo, al 347 7272 274.

fine degli anni 90 la boy band Boyzone con la loro Picture of You, e adesso è il momento di una novità su Radio Selene di Giusy Ferreri. Il titolo è Vuoto Cosmico, un po' come quello che sento io quando vado in un posto senza aria condizionata. No, scherzo, o forse no. Comunque questo titolo si inserisce in un anno pieno di novità per Giusy Ferreri, che tra l'altro farà un esordio come scrittrice del suo primo romanzo intitolato Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva, che uscirà il 15 settembre. Quindi mentre aspettiamo la pubblicazione del suo primo libro, ci ascoltiamo questa sua nuova canzone, Vuoto Cosmico, su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Yeah.

0: Questa è Radio Selene.
1: E il nostro appuntamento di oggi finisce qui. Grazie per i vostri messaggi, la vostra compagnia come ogni pomeriggio. Ci risentiamo domani dalle 15 alle 17 qui su Radio Selene. E intanto ringrazio anche Deo De Marinis in regia e lascio il microfono a Mariano Pizzarelli. A domani, che la musica sia sempre con voi.
2: Di parole che non sanno dove andare, rufiane come un gatto che si fa accarezzare, mi nuotano nella testa e poi mi scendono nella gola e vogliono essere sentite da una persona sola che le sappia capire, che sappia catturare tutto quello che hanno da dire, qualcuno che le prenda per poterle conservare.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, pronti per una nuova settimana in diretta su Radio Selene in questo pomeriggio, come tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì tra le 17 e le 19 con me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto in regia il buon Teo De Marinis. Tra poco parliamo anche un po' di come sono andati questi giorni, in questi giorni ancora in cui c'è gente che lavora, c'è gente che va in vacanza. Noi però pensiamo alla musica. 1992, i W.
0: Stai ascoltando?

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
4: Amici di Radio Selene, come va? Come state? Tornati dalle ferie oppure ancora ci dovete andare? Tra poco parliamo un po' di quella fatica che si prova tornando.

qui su Radio Selene, nessun grado di separazione, che è un po' quello che c'è tra noi di Radio Selene e voi che siete i nostri ascoltatori. Perché poco fa vi ho chiesto un po' come state, se siete rientrati dalle ferie, dalle vacanze, chiamiamolo come in base a se siete dipendenti o partite IVA, le chiamiamo o vacanze o ferie. Perché? Perché si parla tanto di, per quelli che sono rientrati, di sindrome da rientro dalle vacanze, no? La tristezza, la malinconia, la mancanza di entusiasmo, perché quando passi dal buffet, dai posti belli, dal mare, dalla montagna, alla scrivania dell'ufficio, non è proprio così entusiastico, all'irritabilità, alla difficoltà di concentrazione. Vi voglio dare proprio qualche chicca, qualche strategia, rientrare anche gradualmente con i vostri ritmi, non parlo solo di lavoro, ma anche quelli, restare nel qui e ora, proprio al lunedì 31 agosto alle 17:11, mantenere anche dei piccoli spazi di piacere nel corso della giornata. E poi ce ne sono tanti di questi, come dire, di questi piccoli escamotage per sopravvivere a queste giornate così faticose, perché comunque io lo so, io vi conosco. E quindi capisco che rientrare al lavoro dopo una, due settimane, tre settimane di vacanza sia molto complicato. Però una strategia che potete adottare, per esempio, è ascoltare la musica di Radio Selene. Per esempio la hit dell'estate, degli Another.

Talk to you, Lienader, qui su Radio Selene. Lo sappiamo in tanti, anche pugliesi stessi, ma soprattutto tanti turisti italiani e internazionali sono venuti a fare vacanze da noi in Puglia, però la regione vuole diventare anche una regione accessibile dal punto di vista del turismo e quindi insomma, è partita questa iniziativa di questi 5 mini tour per partecipanti con disabilità. 5 giornate, 5 territori e 5 esperienze per accompagnare delle persone con disabilità appunto alla scoperta delle nostre eccellenze paesaggistiche, culturali e identitarie. Allora, il tour è promosso dall'Alveare ATS, Puglia Accessibile, nell'ambito del progetto Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, finanziato dalla Regione Puglia. E ci sono un po' di itinerari interessanti. Per esempio, domani a Margherita di Savoia c'è il volo dei fenicotteri, quindi si guardano un po' questi esempi insomma, spettacolari e la scoperta delle saline. Il 2 di settembre il cammino dell'Arcangelo a Monte Sant'Angelo Foggia, 3 settembre Biccari, quindi siamo sempre lì, natura in movimento nel Parco Avventura dei Monti Dauni. Il 4 siamo a San Michele di Bari, ecco, per esempio, quindi ci sono tante attività anche per quelle persone che non possono solitamente godere degli stessi spazi, delle stesse attività, degli stessi posti che viviamo noi normodotati. Invece è giusto farlo un pochino per tutti. Torniamo indietro di qualche anno adesso. Qui su Radio Selene c'è Gali con la sua Turbo Cocco.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

piccole cose, la bellezza dell'amore concreto e quotidiano dal 1978, Lucio Battisti con questa meravigliosa Perché no qui su Radio Selene. Purtroppo, e anche Gaia ne ha parlato poco fa nel suo appuntamento, di cose un po' più spiacevoli che accadono. Per esempio, se dobbiamo andare nel Salento, è notizia di pochissime, di poche ore fa, è quella di quei turisti baresi sorpresi a pescare i ricci in Salento. Sappiamo molto bene che in Puglia vige il fermo pesca dei ricci prorogato fino al 30 giugno 2029 per l'obiettivo di ripopolare la specie. I ricci piacciono quasi a tutti, quindi tutti vorremmo mangiare i nostri ricci, i nostri, quelli pugliesi, quelli che ci sono sulle spiagge, ma non si può, ok? Questo dovrebbe essere il punto. Il punto, in realtà, sono stati trovati questi due turisti dove? Siamo sulla costa salentina, precisamente siamo a Marina Serra. Stavano recuperando quantità elevate di ricci di mare, questi due turisti. Dei bagnanti hanno notato l'attività illegale, hanno insomma chiesto, invitato anche gentilmente i due a interrompere, ma l'invito è caduto nel vuoto, quindi è partita una segnalazione alle forze dell'ordine. In pochissimo tempo è arrivata la capitaneria di porto, che ha accolto in flagrante i due turisti. I ricci poi sono stati recuperati e rigettati nel mare ed è stata elevata una multa da 2.000 euro, che pensavo fosse tanto, in realtà è poco, nel senso che è il minimo previsto. Ho letto che il massimo sono 12.000 euro di multa, sempre per questo reato. quindi prendiamoci più cura del nostro territorio, anche delle nostre specie, come possono essere quelle dei ricci di mare, a cui noi pensiamo solo come pranzo domenicale. E invece c'è di più.

Si chiama Who You Are, questa canzone di Mikhail, riascoltata qui su Radio Selene. È giunto il momento di ascoltarne una nuova che usa un artista, un pittore spagnolo dell'Ottocento, Francisco Goya, che utilizzava delle tinte angoscianti. Ecco, questa angoscia è quella utilizzata come, come dire, un po' come parallelo, ecco, con quella che può essere l'industria musicale, la spietatezza dei numeri, dello streaming, e poi c'è tanto altro, c'è il true crime, c'è il martellamento mediatico che viviamo sui social, in televisione. La canzone nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Selene, questa si chiama Goya. Cosa so-

0: Questa è Radio Selene.
1: State ascoltando Radio Selene, se ancora non avete memorizzato usate il nostro 347-7272-274 perché tra non molto vi servirà. Adesso Achille Lauro, La Città degli Angeli, prima però Giselle con Dimanche Midi Pil.
2: Radio Selene.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

nuova dei Rolling Stones, In the Stars, qui su Radio Selenia. Dobbiamo mettere invece una canzone del 1982. Questo ultimo trucco, che è il titolo della canzone, che è un po' la mossa finale, l'inganno, ok, con cui la donna ha ferito e poi abbandonato il protagonista, ok, lasciandolo vuoto e soprattutto spaesato come un barbone, come un homeless. La canzone comincia con una intro di sax pazzesca. Stiamo parlando di Dire Straits, questa è Your Latest Trick.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: Buon pomeriggio, tra pochissimo parliamo di bilanci lavorativi. Per esempio, voi vi siete mai dimessi da un lavoro che non vi soddisfaceva? Ne parliamo tra poco. Adesso subito da New York, Somber con My Buddies in Ready e poi Tanita Tikaram.

0: andate a recuperare questo brano del 1988 di Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Siete su Radio Selene. Finite le ferie? Perché ne parliamo? Perché un po' questa cosa di tornare al lavoro con una domanda difficile, magari vi sarà capitato, cioè quella: voglio davvero ricominciare esattamente da dove avevo lasciato, sparo, 2 settimane fa, 3 settimane fa? Secondo un'analisi, il 78% dei lavoratori italiani utilizza il periodo estivo per valutare nuove opportunità di lavoro. Quindi si guarda un pochino attorno. Emergono tutte quelle che possono essere le insoddisfazioni lavorative già presenti, quindi carichi di lavoro eccessivi, la poca flessibilità, la sensazione anche di staticità, e quindi si cerca un po' un migliore equilibrio vita-lavoro. E a settembre soprattutto si riattiva quello che è il mercato del lavoro, perché non c'è solo il calciomercato, c'è anche il mercato del lavoro, c'è il calciomercato però del lavoro. E quindi tra poco io con voi voglio parlare un po' di questo, anche del vostro, insomma, della vostra esperienza in ambito lavorativo. Vi ricordo il nostro 347 72 72 274. Nel frattempo ci godiamo l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

chiama L'ultima canzone, prodotta da Giulia, cantata da Biagio Antonacci qui su Radio Selene. Si parlava del momento, questo qui, insomma, in quasi settembre, perché siamo al 31 di agosto, però per me, dai, è quasi settembre, è arrivato del rientro al lavoro e magari di decidere di cambiare un po' questo lavoro, perché settembre è un momento di bilanci lavorativi. Ecco, quindi parlando un po' di questo, vi è mai capitato di dimettervi, di cambiare di punto in bianco tutto? La domanda è questa: vi siete mai dimessi da un lavoro che non vi soddisfaceva? Oppure siete sempre rimasti nello stesso posto, magari anche il posto fisso, per 30 anni, 35 anni, sempre nello stesso posto? Magari se ci sono stati anche dei cambi un po' di vita, raccontatemi lì, o scrivendo un messaggio, oppure inviando la vostra esperienza in una bella nota vocale al nostro numero, che è sempre lo stesso, il 347 72

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

scozzese Calvin Harris con la sua Summer qui su Radio Selene. Si parlava un po' del fatto che l'estate, la fine dell'estate, porti magari a dei cambiamenti lavorativi. E vi ho chiesto: vi siete mai dimessi da un lavoro che non vi soddisfaceva, oppure siete sempre rimasti nello stesso posto? Ho scelto due messaggi molto diversi. Partirei da quello di Alessio da Rutigliano. Mi scrive: avevo un lavoro d'ufficio da 8 ore al giorno di cui non ero per nulla soddisfatto. Ogni giorno era una sofferenza. Mi sono dimesso e a distanza di 2 anni sono molto più felice. Lavoro 10 ore al giorno, quindi di più di quando aveva il posto fisso, tra virgolette, per mia scelta, dice, a contatto con la natura. Invece è diversa la voce, quella di Luciana da San Donacisi, quindi siamo in provincia di Brindisi. Non cambierei mai e non ho mai cambiato il mio posto di lavoro. Dal 1988 fedelissima a un ambiente e persone straordinari. Lei non si è mai mossa. Invece la prossima canzone invita proprio a muoversi. Adam Port insieme a Camila Cabello. Questa si chiama Move.

1987 Terence Trent D'Arby faceva uscire questa Wish You Well e ancora si faceva chiamare Terence Trent D'Arby, poi sarebbe diventato Sananda Maitreya e vabbè, è cambiato un pochino tutto, ma le canzoni invece quelle sono rimaste. Siete su Radio Serena, dobbiamo mettere invece una canzone nuova che parla di un amore forte, sincero ma soprattutto luminoso ed è paragonato alla gioia dei raggi del sole. Ah, come sono romantici. Loro sono un gruppo, si fanno chiamare i Jungle e a proposito di raggi del sole, questa è Sunshine.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questa puntata in diretta su Radio Selene purtroppo è finita, l'ultima di agosto, domani cominciamo già quelle di settembre. Grazie a Teo De Marinis alla parte tecnica, ci sentiamo domani alle 17, vi lascio nelle mani sapienti di Paola Cisternini.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti, buon lunedì sera qui su Radio Selene, insieme come sempre rigorosamente in diretta fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, Teo De Marinis ad occuparsi di quello che voi ascolterete. Ovviamente tanti argomenti che affronteremo insieme, anche l'argomentone del giorno lo svegliamo dopo. Io direi di iniziare, primo disco, Eight Wonder.
0: Stai ascoltando?
3: Radio

1987, Will You Remember, Eddie Wonder qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:02.

0: Madonna con Dance Santeria qui su Radio Selene. Noi lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola. E praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti, al dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, che oggi si sono ripetuti anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico, e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno soli tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato, e da tanti altri è stato considerato in passato, come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza che non per questo rende politicamente più debole.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: 9 minuti dopo le 19 abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di questo lunedì sera insieme qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di chicche, quindi mi raccomando rimanete con noi. Intanto Ligabue, subito dopo ascoltiamo insieme Foreigner.

Waiting for a girl like you, Foreigner, qui su Radio Selene. Dunque, notizia proprio di quest'oggi è la conferma di una condanna di un giudice verso un uomo che aveva impugnato la decisione di un'azienda, adesso vi dico chiaramente anche quale, per un licenziamento per giusta causa. Dunque, i fatti in realtà risalgono al 2025, quando quest'uomo, che lavora nello stabilimento della Ferrero che si trova ad Alba, lui è un grande appassionato di arti marziali, durante il turno di lavoro ad un certo punto, per fare un po' uno scherzone o comunque magari per fare anche un po' quello che si vanta delle cose che sa, ha fatto vedere una mossa di taekwondo ad un altro collega, solo che gli ha fatto male, quindi l'ha preso direttamente all'addome con due calci, e quindi l'azienda giustamente non l'ha presa particolarmente bene, è stato licenziato per giusta causa. A distanza di un anno lui, dopo che ha impugnato questo ricorso, ha preso un 2 di picche pieno, perché il giudice ha confermato proprio la decisione della Ferrero di licenziarlo immediatamente. Non solo, dovrà anche pagare 8.000 euro di risarcimento, e quindi questa è la notizia. Da lì mi è venuta in mente anche che molte volte ognuno di noi, o magari almeno una volta nella vita, si è trovato ad avere a che fare con un collega di lavoro che magari avesse delle manie particolari. Quest'uomo del quale parlavamo adesso ha la fissazione per le arti marziali, ma insomma ognuno di noi ha le proprie fisse, solo che non si dovrebbero portare sul posto di lavoro. Voi avete o avete mai avuto un collega con delle manie particolari? Fatecelo sapere insieme qui su Radio Selene.

Si chiama On My Soul, Bruno Mars, qui su Radio Selene. Abbiamo aperto parlando proprio di questa mania di quest'uomo che è stato licenziato in tronco dalla Ferrero per aver colpito all'addome un collega nel tentativo di far vedere un paio di mosse di taekwondo, di arti marziali. E quindi si continua a parlare di Ferrero, in questo caso però parliamo proprio dei prodotti che sono secondo me i più buoni al mondo da sempre e per sempre, mi verrebbe da dire. Perché? Perché la Nutella, quindi la Ferrero, ha lanciato sul mercato per il momento quello francese, ma arriveranno chiaramente anche qui in Italia, i cookies, che sono quei biscotti americani, per capirsi, che sono quelli grandi con i pezzettoni di cioccolato. Ma loro hanno fatto anche di più, ci hanno messo la Nutella dentro e si trovano solo in Francia, costano 3,49 euro. Non c'è dato sapere quanti i pezzi all'interno della confezione, quanti ce ne siano, però la gente è già impazzita. C'è gente che magari vivendo diciamo vicino al confine ci ha messo poco, è arrivata direttamente in Francia, ha deciso di acquistare questi prodotti. Non sappiamo ancora se è buono o no, ma io insomma il dubbio è davvero minimo. E comunque arriveranno anche chiaramente qui in Italia. C'è gente che è disposta a pagarli anche 12 euro la confezione, ripeto, l'originale costa 3,49 euro, pur di avere in la chicca, pur di assaggiare questo prodotto. E allora ovviamente adesso fa un caldo che non vi dico, è inutile anche che ne stiamo a parlare, ma chiaramente sarà la prima cosa, non appena arriva quel filino di freschetto, la prima cosa che tutti noi assaggeremo.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: King Away, Craig David qui su Radio Selene, 19:31 minuti, insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, regime di alta pressione sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni stabili dell'atmosfera. Sole che splende indisturbato in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature massime comprese tra i 31 e i 36 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

Life is Life, Opus 1985, qui su Radio Selene, 19:38 minuti, in diretta come sempre fino alle 21. Adesso vi porto ad ascoltare una novità. Lui, cantautore britannico davvero molto bravo, è tornato finalmente con un singolo nuovo, anche perché dal 2023 che non vedevamo nulla. L'album era Who We Used To Be. Bene, lui è tornato registrando insieme alla band che lo accompagna solitamente dal vivo. Questo singolo estivo si chiama Tasted Like Summer, James Blunt. Hey.

0: Radio Selene.
1: 19:48 minuti in questo lunedì sera insieme su Radio Selene in diretta fino alle 21. Voi ovviamente seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Sophie and the Giants e poi Angelina Mango con Mengoni.

Angel Days, Chris De Sarandi qui su Radio Selene. In questo lunedì sera abbiamo scelto di parlare dei colleghi di lavoro e allora vi abbiamo chiesto se avete o avete mai avuto dei colleghi di lavoro con delle manie particolari. Ecco, se volete parlare con noi 347-7272-274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp. Saremo insieme chiaramente fino alle 21 e vi porto nel 1987. Englishman in New York, Louis Sting.

0: Weaver, gli Smash Mouth qui su Radio Selene. Tanto lo so che quando c'è questa canzone tutti pensiamo solo al film di Shrek, è rimasta impressa proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin apre alla possibilità di una fine della guerra in Ucraina durante l'incontro con il premier indiano Modi. Il presidente russo ha affermato che Mosca sta già percorrendo la strada verso la conclusione del conflitto, mentre sul terreno però continuano i bombardamenti. Il Cremlino frena sull'ipotesi di un vertice con Trump e Zelensky. Intanto al G20 finanze e tensioni per il ritorno della Russia. Il ministro Sulianov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent con il piano di pace di Trump tra i temi del colloquio. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere. Roma mantiene le verifiche sui viaggiatori in arrivo dalla Spagna via mare e via aerea, misura introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha confermato per reciprocità i controlli sugli arrivi dall'Italia. Ad agosto oltre 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna sono stati identificati, con 31 respingimenti e 6 arresti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ritiene la proroga ancora necessaria per ragioni di sicurezza, ma auspica che possa essere l'ultima. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. Ucciso anche il cane di famiglia. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. Infine il volley, l'Italia vola ai quarti di finale degli europei femminili. A Brno le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente la Bulgaria per 3-0, conquistando la sesta vittoria consecutiva dall'inizio del torneo. Mercoledì nei quarti le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo nostro primo appuntamento della settimana. Rimanete con noi, tra poco andiamo a Melendugno per una storia non proprio carina. Restate appunto con noi, insieme ascoltiamo Tommaso Paradiso.

20:13, lunedì sera, siete su Radio Salene, abbiamo appena ascoltato insieme George Michael e, come anticipato prima, andiamo a Melendugno. E di qualche giorno fa la notizia non molto carina di questa storia, che più che altro diciamo è antipatica. Per quale motivo? C'è questo rider pakistano, uno di quelli che fanno le consegne, che vanno a ritirare il cibo dove noi di solito ordiniamo da mangiare e te lo consegnano a casa. Bene, quest'uomo stava aspettando di ritirare una pizza che era stata ordinata e ha lasciato la bici parcheggiata davanti al passo carrabile di questo noto ristoratore della zona, che però non l'ha presa molto bene. Infatti ha praticamente distrutto la bici del rider investendola con il suo SUV, perché era parcheggiata proprio davanti al garage. Chiaramente questo è un enorme disagio per il lavoratore, che come unico mezzo di lavoro aveva proprio quella bicicletta. Ed inoltre c'è anche un'altra particolarità, che sono diciamo interni all'azienda Glovo in questo caso: se uno ha un incidente, succede una cosa qualunque, non viene rimborsato dall'azienda se in quel momento non ha con sé il cibo all'interno dello zaino. Dato che lui lo stava aspettando, non può nemmeno chiedere un rimborso all'azienda e quindi ha difficoltà chiaramente nel poter lavorare. Succede però che dove si trova ogni tanto un po' di insensibilità e maleducazione, arriva invece la controparte. È scattata la colletta tra appunto i residenti della zona, le persone di Melendugno, che cercano di ricomprare la bici a quest'uomo in modo da permettergli di poter continuare a lavorare.

Rolling Stones sono i The Colors, Radio Selene, parliamo di cicogne, nel senso proprio dell'animale, non delle nascite. Come si suol dire, è arrivata la cicogna questa volta a Castellaneta, dove è apparsa proprio ieri pomeriggio questo esemplare di cicogna bellissima, meravigliosa, che è rimasta lì intorno alle 16 del pomeriggio e ha attirato chiaramente l'attenzione di molte persone della zona, che immediatamente hanno fatto dei filmati, delle foto, ha fatto il giro ovviamente dei social, ed è un esemplare molto particolare, molto bello devo dire, che è stato poi preso e messo in sicurezza dalla Falconeria Bergamotti di Mottola, che è una struttura dalla quale tempo fa si era allontanata, quindi diciamo che è un animale che non si vede tutti i giorni, ma è scappata proprio da questa struttura, motivo per il quale siamo riusciti a vederla. È stato molto bello l'incontro, lei si è concessa questo piccolo momento di libertà, ha regalato un sorriso all'intera città di Castellaneta, che ovviamente adesso si è augurata anche delle nuove nascite. Il binomio è immediato, ovviamente.

0: upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, 20 e 32 minuti, Radio Selene. Parliamo di Puglia, ovviamente, visto che molti turisti sono ripartiti, ma altrettanti ne stanno arrivando, perché in Puglia, oltre al mare, al Salento, alla pizzica, ai resort di lusso, agli spaghetti all'assassina, insomma, chi viene da noi mette sulla lista dei desideri, roba da mangiare, soprattutto anche il panino con il polpo, che è uno street food che ha fatto fortuna quasi quanto il panzerotto, direi, e che ha una storia che merita ad essere raccontata. Io stessa l'ho scoperta da poco. È nato per caso, creato diciamo dalla fame e anche dalla necessità. C'è questo signore che è un pescatore, è originario di Torrecane in provincia di Brindisi, che a un certo punto torna dalla pesca notturna insieme agli amici, decidono di arrostire i polipetti appena pescati, si inventa così un intingolo tipo prezzemolo, olio, sale, una cosa molto semplice, e mangiano tutti insieme. Era talmente buono che ovviamente gli si è accesa poi una lampadina e ha deciso di vendere questo panino. Ha aperto un piccolissimo chioschetto che ancora esiste, e lì dal 1973, e il figlio, ovvero il decimo di 13 figli, ha deciso di aprire anche un ristorante, però nel 2013 è tornato indietro. C'è il chioschetto molto classico, quello che in realtà aveva aperto originariamente il papà, uno di quei posti semplici dove magari prendi il numerino, aspetti il tuo turno e finalmente ti servono questa meraviglia, questa bontà unica, che diciamo è diventata anche un po' il simbolo di Polignano a Mare. Ma noi siamo andati a ravanare nella storia, alle origini di questo panino che è diventato famoso quanto la nostra regione, direi. Abbiamo scoperto che non è originario di Polignano a Mare, ma bensì di Torrecane.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

La tua canzone in negrita in questo lunedì sera qui su Radio Selene. Come sempre noi vi proponiamo delle novità musicali interessanti e questa in particolare merita la vostra attenzione. Lei è Gianna Nannini, singolo nuovo scritto con Bruno Risas e Di Martino, si chiama Meraviglioso Errore, l'ascoltiamo adesso. Ciao.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon lunedì sera alle 20:48 in punto, abbiamo più o meno 10 minuti prima di doverci salutare in questo nostro primo appuntamento della settimana. Ovviamente non può mancare la nostra musica, arrivano Benson Boone e poi i Pinguini, Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene in questo lunedì sera. Vi ricordo sempre, ovviamente, di continuare a seguire Radio Selene anche in streaming, www.radioselene.it, oppure scaricate gratuitamente dal vostro telefonino anche la nostra app. Detto questo, si va nel 2006. Window in the Skies, stiamo parlando di uno dei più grandi gruppi di sempre, sono gli U2.

0: Era la notte, la voce di Neffa, ultimo disco per quest'oggi. Salutiamo e ringraziamo Teo De Marinis per la parte tecnica di questo nostro appuntamento. Noi torniamo domani, ovviamente, dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani. Rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano. Nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con... Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. Infine lo sport, calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: lassù.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1990.

0: saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Ultima pagina, l'addio al contante ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. Infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia, da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento, da anni anima musicale di Rififi, in onda su Radio Selene.
1: L'estate è l'inverno, a casa, l'albergo, la felicità in un bagaglio da stiva, che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Più dritta in corsivo, un fuso di olivo, all'ombra dei fossi, papaveri rossi, è caduto un

Rififi, il programma giusto per gustarvi un happy hour con la migliore musica lounge, nu jazz e deep house. Music designer Enzo D'Argento.

0: stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. Infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
2: Io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
3: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
4: Buon pomeriggio, pronti per una nuova settimana in diretta su Radio Selene in questo pomeriggio, come tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì tra le 17 e le 19 con me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto in regia il buon Teo De Marinis. Tra poco parliamo anche un po' di come sono andati questi giorni ancora in cui c'è gente che lavora, c'è gente che va in vacanza. Noi però pensiamo alla musica. 1992, i W.
0: Stai ascoltando

qui su Radio Selene, nessun grado di separazione, che è un po' quello che c'è tra noi di Radio Selene e voi che siete i nostri ascoltatori. Perché poco fa vi ho chiesto un po' come state, se siete rientrati dalle ferie, dalle vacanze, chiamiamolo come in base a se siete dipendenti o partite IVA, le chiamiamo o vacanze o ferie. Perché? Perché si parla tanto di, per quelli che sono rientrati, di sindrome da rientro dalle vacanze, no? La tristezza, la malinconia, la mancanza di entusiasmo, perché quando passi dal buffet, dai posti belli, dal mare, dalla montagna, alla scrivania dell'ufficio, non è proprio così entusiastico, all'irritabilità, alla difficoltà di concentrazione. Vi voglio dare proprio qualche chicca, qualche strategia, rientrare anche gradualmente con i vostri ritmi, non parlo solo di lavoro, ma anche quelli, restare nel qui e ora, proprio al lunedì 31 agosto alle 17:11, mantenere anche dei piccoli spazi di piacere nel corso della giornata. E poi ce ne sono tanti di questi, come dire, di questi piccoli escamotage per sopravvivere a queste giornate così faticose, perché comunque io lo so, io vi conosco. E quindi capisco che rientrare al lavoro dopo una, due settimane, tre settimane di vacanza sia molto complicato. Però una strategia che potete adottare, per esempio, è ascoltare la musica di Radio Selene. Per esempio la hit dell'estate, degli Another.

Talk to you, Lienader, qui su Radio Selene. Lo sappiamo in tanti, anche pugliesi stessi, ma soprattutto tanti turisti italiani e internazionali sono venuti a fare vacanze da noi in Puglia, però la regione vuole diventare anche una regione accessibile dal punto di vista del turismo e quindi insomma, è partita questa iniziativa di questi 5 mini tour per partecipanti con disabilità. 5 giornate, 5 territori e 5 esperienze per accompagnare delle persone con disabilità, appunto, alla scoperta delle nostre eccellenze paesaggistiche, culturali e identitarie. Allora, il tour è promosso dall'Alveare ATS, Puglia Accessibile, nell'ambito del progetto Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, finanziato dalla Regione Puglia. E ci sono un po' di itinerari interessanti. Per esempio, domani a Margherita di Savoia c'è il volo dei fenicotteri, quindi si guardano un po' questi esempi insomma, spettacolari e la scoperta delle saline. Il 2 di settembre il cammino dell'Arcangelo a Monte Sant'Angelo Foggia, 3 settembre Viccari, quindi siamo sempre lì, natura in movimento nel Parco Avventura dei Monti Dauni. Il 4 siamo a San Michele di Bari, ecco, per esempio, quindi ci sono tante attività anche per quelle persone che non possono solitamente godere degli stessi spazi, delle stesse attività, degli stessi posti che viviamo noi normodotati. Invece è giusto farlo un pochino per tutti. Torniamo indietro di qualche anno adesso. Qui su Radio Selene c'è Gali con la sua Turbo Cocco.

piccole cose, la bellezza dell'amore concreto e quotidiano dal 1978, Lucio Battisti con questa meravigliosa Perché no qui su Radio Selene. Purtroppo, e anche Gaia ne ha parlato poco fa nel suo appuntamento, di cose un po' più spiacevoli che accadono. Per esempio, se dobbiamo andare nel Salento, è notizia di pochissime, di poche ore fa, è quella di quei turisti baresi sorpresi a pescare i ricci in Salento. Sappiamo molto bene che in Puglia vige il fermo pesca dei ricci prorogato fino al 30 giugno 2029 per l'obiettivo di ripopolare la specie. I ricci piacciono quasi a tutti, quindi tutti vorremmo mangiare i nostri ricci, i nostri, quelli pugliesi, quelli che ci sono sulle spiagge, ma non si può, ok? Questo dovrebbe essere il punto. Il punto, in realtà, sono stati trovati questi due turisti dove? Siamo sulla costa salentina, precisamente siamo a Marina Serra. Stavano recuperando quantità elevate di ricci di mare, questi due turisti. Dei bagnanti hanno notato l'attività illegale, hanno insomma chiesto, invitato anche gentilmente i due a interrompere, ma l'invito è caduto nel vuoto, quindi è partita una segnalazione alle forze dell'ordine. In pochissimo tempo è arrivata la capitaneria di porto, che ha accolto in flagrante i due turisti. I ricci poi sono stati recuperati e rigettati nel mare ed è stata elevata una multa da 2.000 euro, che pensavo fosse tanto, in realtà è poco, nel senso che è il minimo previsto. Ho letto che il massimo sono 12.000 euro di multa, sempre per questo reato. quindi prendiamoci più cura del nostro territorio, anche delle nostre specie, come possono essere quelle dei ricci di mare, a cui noi pensiamo solo come pranzo domenicale. E invece c'è di più.

Si chiama Who You Are, questa canzone di Mikhail, riascoltata qui su Radio Selene. È giunto il momento di ascoltarne una nuova che usa un artista, un pittore spagnolo dell'Ottocento, Francisco Goya, che utilizzava delle tinte angoscianti. Ecco, questa angoscia è quella utilizzata come, come dire, un po' come parallelo, ecco, con quella che può essere l'industria musicale, la spietatezza dei numeri, dello streaming, e poi c'è tanto altro, c'è il true crime, c'è il martellamento mediatico che viviamo sui social, in televisione. La canzone nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Selene, questa si chiama Goya. Cosa sono?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questa è Radio Selene.
2: State ascoltando Radio Selene, se ancora non l'avete memorizzato, usate il nostro 347-7272-274 perché tra non molto vi servirà. Adesso Achille Lauro, La Città degli Angeli, prima però Giselle con Dimanche Midi Pil.
3: Radio Selene.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Sa dei Rolling Stones, In the Stars, qui su Radio Selenia. Dobbiamo mettere invece una canzone del 1982, questo ultimo trucco che è il titolo della canzone, che è un po' la mossa finale, l'inganno, ok, con cui la donna ha ferito, poi abbandonato il protagonista, ok, lasciandolo vuoto e soprattutto spaesato come un barbone, come un homeless. La canzone comincia con una intro di sax pazzesca. Stiamo parlando di Dire Straits, questa è Your Latest Trick.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, tra pochissimo parliamo di bilanci lavorativi. Per esempio, voi vi siete mai dimessi da un lavoro che non vi soddisfaceva? Ne parliamo tra poco. Adesso subito da New York, Somber con My Buddies Ready e poi Tanita Tikaram.

0: andate a recuperare questo brano del 1988 di Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Siete su Radio Selene. Finite le ferie? Perché ne parliamo? Perché un po' questa cosa di tornare al lavoro con una domanda difficile, magari vi sarà capitato, cioè quella: voglio davvero ricominciare esattamente da dove avevo lasciato, sparo, 2 settimane fa, 3 settimane fa? Secondo un'analisi, il 78% dei lavoratori italiani utilizza il periodo estivo per valutare nuove opportunità di lavoro. Quindi si guarda un pochino attorno. Emergono tutte quelle che possono essere le insoddisfazioni lavorative già presenti, quindi carichi di lavoro eccessivi, la poca flessibilità, la sensazione anche di staticità, e quindi si cerca un po' un migliore equilibrio vita-lavoro. E a settembre soprattutto si riattiva quello che è il mercato del lavoro, perché non c'è solo il calciomercato, c'è anche il mercato del lavoro, c'è il calciomercato però del lavoro. E quindi tra poco io con voi voglio parlare un po' di questo, anche del vostro, insomma, della vostra esperienza in ambito lavorativo. Vi ricordo il nostro 347 72 72 274. Nel frattempo ci godiamo l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

chiama L'ultima canzone, prodotta da Giulia, cantata da Biagio Antonacci qui su Radio Selene. Si parlava del momento, questo qui, insomma, in quasi settembre, perché siamo al 31 di agosto, però per me, dai, è quasi settembre, è arrivato del rientro al lavoro e magari di decidere di cambiare un po' questo lavoro, perché settembre è un momento di bilanci lavorativi. Ecco, quindi parlando un po' di questo, vi è mai capitato di dimettervi, di cambiare di punto in bianco tutto? La domanda è questa: vi siete mai dimessi da un lavoro che non vi soddisfaceva? Oppure siete sempre rimasti nello stesso posto, magari anche il posto fisso, per 30 anni, 35 anni, sempre nello stesso posto? Magari se ci sono stati anche dei cambi un po' di vita, raccontatemi lì, o scrivendo un messaggio, oppure inviando la vostra esperienza in una bella nota vocale al nostro numero, che è sempre lo stesso, il 347 72

scozzese Calvin Harris con la sua Summer qui su Radio Selene. Si parlava un po' del fatto che l'estate, la fine dell'estate, porti magari a dei cambiamenti lavorativi e vi ho chiesto: vi siete mai dimessi da un lavoro che non vi soddisfaceva oppure siete sempre rimasti nello stesso posto? Ho scelto due messaggi molto diversi. Partirei da quello di Alessio da Rutigliano. Mi scrive: avevo un lavoro d'ufficio da 8 ore al giorno di cui non ero per nulla soddisfatto. Ogni giorno era una sofferenza. Mi sono dimesso e a distanza di 2 anni sono molto più felice. Lavoro 10 ore al giorno, quindi di più di quando aveva il posto fisso, tra virgolette, per mia scelta, dice, a contatto con la natura. Invece è diversa la voce, quella di Luciana da San Donacisi, quindi siamo in provincia di Brindisi. Non cambierei mai e non ho mai cambiato il mio posto di lavoro. Dal 1988 fedelissima a un ambiente e persone straordinari. Lei non si è mai mossa. Invece la prossima canzone invita proprio a muoversi. Adam Port insieme a Camila Cabello. Questa si chiama Move.

Era il 1987, Terence Trent D'Arby faceva uscire questa Wishing Well e ancora si faceva chiamare Terence Trent D'Arby, poi sarebbe diventato Sananda Maitreya. E vabbè, è cambiato un pochino tutto, ma le canzoni invece, quelle sono rimaste. Siete su Radio Serena e dobbiamo mettere invece una canzone nuova che parla di un amore forte, sincero, ma soprattutto luminoso, ed è paragonato alla gioia dei raggi del sole. Ah, come sono romantici. Loro sono un gruppo, si fanno chiamare i Jungle, e a proposito di raggi del sole, questa è Sunshine.

0: più.
1: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
2: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
4: Amici, buongiorno e buon lunedì mattina a tutti voi che siete in nostra compagnia. Come va? Questo lunedì, ragazzi, è di una difficoltà estrema, perché leggiamo sul calendario che porta questo numero 31 di agosto. Stiamo per chiudere ufficialmente un ciclo, quello delle vacanze, quello dell'estate. Per molti devo dire con sollievo, perché non se ne può più. Speriamo che questo caldo ci abbandoni, speriamo di ricominciare. Ed è di questo che parleremo tra poco. Di un mese, quello che inizia domani, che è una sorta di capodanno emotivo. Alcuni lo definiscono proprio così, un po' come se fosse capodanno, ma non quello di gennaio. Quel mese che ci porta a ricominciare tante cose, tra entusiasmo e nostalgia. Non ci sarà solo questo argomento, parleremo anche di Puglia, ascolteremo la nostra musica. Benvenuti, questa è Radio Selene, naturalmente. Con voi Rebecca Epifani, dall'altra parte negli studi di Corato c'è Gigi Savoni, a cui do subito il mio buongiorno e buongiorno a tutti voi che state già lavorando. Forza e coraggio che ce la facciamo. E allora, pronti? Si parte.
2: Questa è

Ed è così che inizia questa nuova settimana, un po' a cavallo di due mesi, anche se quello di agosto, come dicevamo, stiamo proprio per lasciarlo alle nostre spalle. E noi siamo qui pronti sempre ad accogliervi in ogni vostra giornata, dandovi il buongiorno e quindi ben arrivati su Radio Selene. Occhio all'orario, sono le 10:02.

0: anche, continueremo a cantarla finché potremo. Francesco Gabbani nel nostro appuntamento di questa mattina.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Partiamo quest'oggi parlando di telefoni e di quante volte lo prendiamo in mano anche solo per controllare il display. Fateci caso, iniziate a contare le volte secondo voi in cui voi lo fate. Ripartiamo da Teddy Swims.